aggiungo l'aro poieter povium ventus. Lacetem, iero volevo cusan.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.